Abbiamo un po' di cose da vedere, ma abbiamo un po' di cose da vedere.